bonita, ¿no? Wow, e cantica ta hobby bonita. Ma ripara come viene nella gusta e cantica nandi reghe, i verdate, nanta cambia nan, no? Hobby bonita. Gli anni danchi, no? Nava con maita.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: Veramente non sto baita passa per lo che da tanto spazio di misura che dato non so tomo overback per lo sport continua arriva e ma in tacchi
1: arriva frequenza nandi 88.9 Boghia
2: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Ehi, potevo da sacco, però depositavo il cartone a chi non è Ecotec?
4: Sì, verdade.
3: Come laga? Per sei mesi, avevo una casa, avevo compagnia di chiedere, se avevo un quantità di cartone, non canso la curva. Vieni depositavo il cartone cerca noi, non laga non come la vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.
5: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Con telefono 528 88 88, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di sicuro a Kinaruba. Bota otta sa.

0: declarar.
1: Stando già non so quanto che ora che sangue di 10 minuti di euro di ora di 7. Non so come sangue lo che ti tratta non si partecipazione, anche non si tingue lo che ti avevi. Arrivo di 6 di novena in onore di Spirito Santo come preparazione per lo che sta trattando la fiesta solemne di Pentecoste, lo vedete già domingo, dia 24 di

Quello che ti tratta è parrocchia della Virgen di Fatima. Il nome del gruppo carismatico Cristo Fuente di Vida di parrocchia della Virgen di Fatima tu invita show pato romano un gruppo di oration pas e novena cosa si chiama. A 6 ore 5 della Misa della Virgen di Fatima seguita la Misa di 7 ore di noci. Arriva su di 6 dia per cordialmente invitato.

vini tu mambo lugar, Señor. Abbi mi timpa lo che ti tratta di 23 di me, di botto una giunta spirituale San Padre Pio, ti chiede cordialmente invita a Orson. E lo vai a dire già sabato di 23 sur 23 di luna, a 6 orden e cappella nella parrocchia di la Virgen di Fatima Dakota. Non lo vediamo per già bene, questa è la clausura anche di Cammino di Luz, dia 22 di mai, per 6 sul mese di tardi. E per me che siete con questo rosario, e anche novena per 5 ore 45, 6 sul mese di Cammino di Luz, e ultimo. E segui per il Santo Ufficio di Misa per 7 ore di notte. Cammino di Luz da una riflessione, arriva a pressione, e anche il momento di Gesù, dopo di su resurrezione. Se estava 22 de meio de Viena.

esattamente mi dimba lo che da tratta e parrocchia di Santa Teresita, parrocchia di San Nicolás, se sono vedete per quello che da tratta e preparazione fa e fiesta di Pentecoste, poi spero che ta e non viene a cominciare, poi spero che ta Sincordia o età di Amparocchia Santa Teresita, sei solo di Misa, già sabra. E l'ota è la cappella Emanuele per 6 solietari, mi sono lotta scelto di 12. Questa solidarietà di Pentecoste lo metta Gesù di Benita nella parrocchia Santa Teresita di Dio Gesù.

Questo l'altro ricordiamo di Benquetro di Venoci, di gruppo di orazione carismatica Shalom, del settore di Venoci, a che messa parrocchia di Tancleanda, parrocchia San Juan Pablo II. C'è torta come sangue restamento di Santo Rosario, ci chi panocci di alabanza e adorazione e sianza a vita di mani nostro umano Sergio Lacle. Si è stato cordialmente invitato pues, per questa noche a che messa parrocchia Tancleanda e parrocchia San Juan Pablo II incontro junto con il gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom. Nos arriva di 6 días di novena, parrocchia differente, parrocchia na novena, orario na differente. Naturalmente mi chiede annunciare in prome come vai, quello che tratta la parrocchia Immaculata Concepción, ta singhia, questa arriva 6 ore e 5, novena, e 7 ore e noce, lo baitin e celebrazione di santo sacrificio di misa. E la celebrazione di Pentecoste, questa misa solemne, la vita 8 ore di mainta, dia 24, di San Giorgio Domingo Borra, sacra parrocchia di Immaculata Concepción. Tutto che dà minato a otto, e desiamo un buon e un felice giorno con il Pete Pochon. E se Dio permette, non sta back mai mai in te, se non mi vida, salute e forza, non mi sta back mai mai in te. Un felice giorno. E la che non si vista te, come se Dio permette, che ti dica in sintonia per lo che sta il programma, non che ti segui. E la che non si porta si buon. Más bien.

0: și pe fata stropa.
1: Qua?
0: E su, e ta, ne bori mi?
1: Aha, ne bori trinti singo.
0: Cosa te dimmi, che da net me maybe e 9 che 10.
1: Ne bori mi? Ora che ta ribes e 9 che 10, ne bori mi. Ora che ta, ora che ta, prom, e tal lo qual, e ora che passa e 6, e 6 che me e ta 9. Ma ne se passa 10, e ta 10 ori tanto, 10 ori meico. Ora che llega riba c'è, ora ta cambia. Ma a walk it in, ne bori mi. Se entra 9 che 10, 9. Quiere così?

Essay note son come chiara pone. Essay note son come chiara pone. Dammi me pone son come se ta. Ay, ay, ay, ma bruja te incuenti. Aha, guarda murata sine qui. 20, 26. Ay, ay, ay. Ate, ate che sa chi te son. E sa chi ta e son.

Sei talos mirandas, non ha cante hopi slow, pero bonita. E sei ta che bonito amor. Ok, non sta sigisne che nang e sa che ta con Riccardo, no? E sa che ta mi linda cacita.